0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. I wanna fly.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

0: with you.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Hey Fonzie.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Lo sai, la testa è malata. Lo sai, non voglio pensare.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Yeah.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG, find your more.
8: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
9: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Cibu, cibu.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Mafflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Mafflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Mafflan, porte aperte alle opportunità.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: spot.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
6: Sprint finale, ma solo da Sportland!
5: Offerta valida fino al 30 agosto!
7: Sportland, support your passion!
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per l'Ucraina confermiamo la linea degli aiuti umanitari. Manderemo generatori in vista dell'inverno. La Premier Meloni in videoconferenza e una nota di Palazzo Chigi definiscono l'intervento dell'Italia al summit dei volenterosi che ieri, nella giornata di festa per i 35 anni dell'uscita dall'Unione Sovietica, ha ribadito il suo sostegno bellico a Kiev. Nuovi fondi anche dall'Unione Europea. Facciamo il punto nel servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'Ucraina desidera fortemente la pace ma non si arrenderà. Zelensky parla alla nazione in festa per i 35 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica in una giornata segnata da altri successi. Il via libera della Commissione Europea su un nuovo finanziamento per un totale di 6,1 miliardi a poche ore dal vertice dei cosiddetti volenterosi, che confermano il sostegno a Kiev, mentre arriva l'autorizzazione del premier britannico Burnham alla sua prima visita in Ucraina alla costruzione degli Storm Shadow, i missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. Infine, l'annuncio del presidente francese Macron di esercitazioni su vasta scala condotte proprio dalla coalizione nei mesi di ottobre e novembre. Il gruppo, che vede anche Italia e Germania, è compatto anche sulla necessità di rafforzare le sanzioni contro Mosca. Collegata da remoto, la premier Meloni conferma l'impegno italiano e, secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe fornire mezzi per la difesa antiaerea.
1: Ancora ore durissime per la guerra sul campo. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Roma e Lazio sugli scudi nel lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. All'Olimpico i giallorossi affondano la Fiorentina trascinati da Malen, tripletta e Dybala. La Lazio risorge a Bologna grazie a Davide Frattesi. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Celebrano la capitale i titoli di coda della prima giornata di Serie A, un lunedì che ha visto la Roma di un euforico Giampiero Gasperini travolgere la Fiorentina nell'Olimpico vestito a festa. 4-0 lo score finale a favore dei giallorossi, con tripletta di uno scatenato Malen, imbeccato dalle giocate deliziose di Paolo Dybala in piena forma fisica, del subentrato Pisilli l'ultimo sigillo. Buona la prova del giovane Rodrigo Mora, neo acquisto. Non pervenuta la Fiorentina di Fabio Grosso, che utilizza Ken al centro delle voci di mercato solo nel finale. A Bologna risorge la Lazio di Gattuso dopo la clamorosa eliminazione in Coppa Italia da parte

0: che si inventa l'assist di tacco. Frattesi determinante poi nel finale nel salvare un gol sulla linea. Bologna anche sfortunato, che ha pagato la grande serata del portiere della Lazio Mandas. Ed ora Gattuso avrà l'attaccante che cercava. Dal Sassuolo arriva Andrea Pinamonti. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: Il 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sotto costo?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
15: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 9.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia e provincia gli over 75 hanno superato i ragazzi sotto i 15 anni. È la prima volta che accade e lo si evince con chiarezza grazie a questo scatto demografico del territorio. Secondo i numeri riportati dal giornale di Brescia, gli anziani con più di 75 anni sono circa 195.000, mentre gli under 15 sono poco più di 191.000. Solo nel 2019 i giovani erano ancora circa 23.000 in più. In pochi anni, dunque, il rapporto si è completamente rovesciato. A pesare sono soprattutto il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. La situazione però cambia molto da comune in comune. Nelle zone montane lo squilibrio è generalmente più evidente, un fenomeno che non riguarda soltanto i numeri, ma avrà conseguenze sempre maggiori sui servizi sociali, sulla sanità e sul mondo del lavoro. La fotografia di oggi è quindi molto chiara. Nel bresciano per la prima volta ci sono più nonni che nipoti. È stato spento l'incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi, che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Nel bresciano è vero e proprio boom di defibrillatori. Dal 2020 ad oggi sono quasi triplicati. Sul territorio provinciale se ne contano 3.837, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. Cinque anni fa erano appena 1.500, segno di una diffusione sempre maggiore di questi dispositivi salvavita. Il comune con il numero più alto è Brescia, con 683 apparecchi, seguito da Desenzano e Montichiari. I defibrillatori sono presenti soprattutto in scuole, impianti sportivi, aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici. Un intervento tempestivo può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. E per finire, in alta Valle Camonica l'emergenza maltempo sembra ormai alle spalle, ma l'attenzione resta comunque alta. A quattro giorni dall'alluvione che ha colpito Sonico e Vione continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio. A Sonico si rimuovono i detriti dell'alveo dell'Olio ed è stato ripristinato il collegamento con la frazione di Rino. In caso di nuove forti piogge però la statale 42 potrà essere immediatamente chiusa al traffico. A Vione restano circa 2 milioni di metri cubi di materiale nelle vallette in quota. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero almeno 15 milioni di euro, mentre al momento ne sono disponibili circa 700.000. La regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale. E questa era l'ultima notizia.
4: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali, in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: maledetto me, ragazzi, buon 25 agosto, siamo in quella parte dell'anno, dell'estate un po' particolare. Le giornate sono ancora estive, ma cambia qualcosa e ce ne accorgiamo. Le giornate si accorciano, la città lentamente si ripopola e qualcuno già inizia a pronunciare l'estate finita.
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
0: Ma noi, buongiorno agosto, ecco perfetto. Ma cosa succede? Comunque dicevo, ma noi andremo avanti con la nostra estate. Beh, questa settimana con Andrea Lombardi in vostra compagnia tutte le mattine dalle 9 alle 12 e poi la settimana prossima torneranno tutte le voci di Radio Brescia 7. Però dicevo, noi teniamoci stretta quest'estate anche perché l'estate astronomica ha davanti ancora un mese, quindi possiamo avere ancora delle bellissime giornate. Questa notte, se non sbaglio, è piovuto. Adesso in questo momento il cielo è grigio. Sbirciamo subito in tempo reale le previsioni meteo per le prossime ore e sembrerebbe che potrebbe scendere qualche goccia di pioggia verso mezzogiorno, ma poca roba, cioè adesso non immaginiamoci dei temporali estivi. Detto questo, come state? Siete connessi? Ci siete? La provincia di Brescia c'è? La città c'è? Le città vicine? 334 907 9007, fatevi sentire, cioè insomma fate capire che non so, Mazzano c'è, rappresentato da un ascoltatore, adesso mi viene in mente un ascoltatore che in effetti scrive spesso da Mazzano, che è Roberto. Ecco, facciamo una cosa di questo genere proprio per rappresentare, mettere le bandierine su tutta la città e su tutta la provincia. Detto tutto ciò, c'è musica, c'è Maria.

0: Che voce, ragazzi, questa ex ragazza, perché diciamo la verità, insomma, gli anni passano anche per lei. Cara mia, cara Maraia, passa il tempo. Vabbè, 334-907-9007, che bello vedere già la rappresentanza dell'Iveco con Roby e poi ancora Miriam di Castagnato. Detto questo, Sofia Loren ha messo in vendita una villa meravigliosa all'Appia Antica, siamo alle porte di Roma. È stata acquistata e ristrutturata dal marito Carlo Ponti negli anni 50. E la proprietà è diventata famosa perché la coppia festeggiava, non so, la fine di un film oppure compleanni, eventi, invitando attori di Hollywood. Pensate che tra questi hanno alloggiato all'interno della villa come ospiti Elizabeth Taylor, Federico Fellini e poi ancora Richard Burton, Kirk Douglas, Tony Curtis, ma tanti tanti tanti altri. La villa ha quasi 3 acri privati di giardino e all'interno, visto che è stata costruita su dei resti romani, nella parte bassa ancora dei mosaici romani, frammenti archeologici e splendide ristrutturazioni anche in stile, e praticamente è vicina al Colosseo, tutto sommato, cioè nel senso che abbiamo detto che sull'Appia Antica, però nello stesso tempo non troppo lontano dal centro di Roma. Ecco, Villa Sara, perché questo è il nome, è famosissima proprio perché sono state organizzate feste ed eventi incredibili. C'è una foto gallery anche sull'agenzia Luxury, da dove sto leggendo un po' le notizie, che mostra che la villa è in vendita in questo momento, quindi si può acquistare, però non è dato sapere il prezzo. Ragazzi, è meravigliosa, quindi se c'è qualche paperone all'ascolto in questo momento che ne è interessato, sappiatelo: Sofia Loren sta vendendo casa a Roma.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

No, ma che bello, il LED dei messaggi WhatsApp lampeggia, devo andare a leggerli tutti e rispondere, perché per me è sempre un piacere riuscire ad interagire. Tra poco lo faccio, ma adesso voglio parlarvi di una canzone che trasmetteremo, che originariamente era lunga 7 minuti, cioè 7 minuti sono veramente tanti, quasi un film, però è una canzone meravigliosa, l'hanno tagliata a 4 minuti, forse valeva la pena anche ad ascoltarla nei 7 minuti, no, totali. Ma vogliamo parlare anche di questa band che ha rivoluzionato il mondo della musica, i Beatles. Oggettivamente probabilmente hanno cambiato il pop, sono stati proprio loro a rivoluzionare un po' il mondo discografico. Liverpool 1960, John, Paul, George e Ringo, 4 ragazzi eleganti, ben vestiti, con il caschetto, iniziavano il loro percorso. All'inizio erano semplicemente 4 ragazzi che in un modo o nell'altro amavano la musica, e probabilmente non avrebbero mai immaginato di raggiungere quello che hanno raggiunto poi nel corso del tempo. Folle impazzite, concerti in cui spesso non riuscivano nemmeno a sentirsi suonare perché c'erano le urla del pubblico. E sapete quanto una ragazza di 15-16 anni può urlare? Ah, cioè copre tutto! Ecco, quindi di conseguenza bello, bello, però probabilmente anche difficile da gestire. C'è una curiosità però che vale la pena ricordare, perché parliamo dei Beatles e sembrano un po' immensi ed eterni. In realtà la loro carriera discografica fu anche breve, perché dal primo album del 1963 allo scioglimento del 70 passarono appena 7 anni, eppure i Beatles hanno cambiato il mondo e il modo di scrivere, di registrare, persino anche di concepire un disco. E adesso voglio parlarvi invece di questa canzone. La curiosità legata a questa canzone è che Paul McCartney scrisse il brano pensando a Julian Lennon, il figlio di John Lennon, che stava vivendo anche questa situazione difficile perché i genitori si stavano separando, e sto parlando di John Lennon e Yoko Ono. Inizialmente l'aveva chiamata Hey Jules per renderla un po' più radiofonica, invece la trasformò in

0: Una canzone che è nata quasi come una carezza data ad un bambino che stava vivendo questa separazione difficile. Era il 1968 e di separazione al tempo si iniziava a parlarne, ma non era così diffusa. Hey Jude, Beatles nel nostro spazio. Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi, ancora per questa settimana, dalle 9 alle 12. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Elisabetta dice: che temperatura meravigliosa. Elisabetta, dove posso firmare per avere questa temperatura tutto l'anno, 12 mesi all'anno? L'Iveco c'è, rappresentata da Roby, poi anche, se non sbaglio, Castenedolo c'è con Beppe, grazie per esserci. Noi ci fermiamo per un attimo perché ci sono le notizie e anche la pubblicità, ma come abbiamo detto abbiamo un sacco di musica bella da ascoltare e un sacco di cose da raccontarci.
1: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
0: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Giornale Orario, edizione nazionale.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ancora ore durissime per la guerra in Ucraina. La Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro. Kiev ha risposto attaccando la regione russa di Krasnodar, dove avrebbe colpito un'altra raffineria. Ci sarebbero 2 morti. Ieri a Kiev, nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, si è tenuto il vertice dei cosiddetti paesi volenterosi. Il neo premier britannico Burnham, per la prima volta in Ucraina, ha formalizzato l'autorizzazione a costruire missili a lungo raggio Storm Shadow. Da Macron invece l'annuncio: da ottobre vaste esercitazioni militari congiunte. In mattinata la Commissione Europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro. La premier Meloni ha partecipato al summit in videoconferenza. Dal nostro paese l'impegno a proseguire nella fornitura di aiuti, soprattutto umanitari, come sistemi di difesa antiaerea e generatori elettrici. Tuttavia l'Italia si sfila dal salto di qualità nella cooperazione militare annunciato dagli altri leader. Fonti del governo fanno sapere che l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi e non metterà a disposizione militari italiani. La crisi nel Golfo e Medio Oriente alza i prezzi degli energetici. In Italia benzina e gasolio ormai stabilmente sopra i 2 euro al litro. In vigore per ora, solo fino a domani, lo sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Intanto la Commissione UE risponde alla richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata da Italia, Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli Stati membri. La posizione UE dà più forza alla richiesta della segretaria del PD Elly Schlein, che chiedeva di procedere alla tassazione senza aspettare Bruxelles. I 2 posticipi del lunedì, protagoniste le romane, si sono chiusi con la vittoria di Roma e Lazio. All'Olimpico i giallorossi travolgono la Fiorentina per 4-0 con tripletta di Malen, a sua volta innescato da un Dybala in grande spolvero, di Pisilli il 4° gol. La Lazio espugna il Dallara battendo 1-0 il Bologna con un gol del neo acquisto Frattesi. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
9: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
10: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
11: Ok, e quindi?
10: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
11: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con 1 litro, sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
12: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
13: MG. Find your more.
14: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
15: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
16: Sprint finale da Sportland!
17: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo 30% di sconto, 3 articoli in saldo 40% di sconto, 4 articoli in saldo 50% di sconto!
2: solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo. Li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
13: Sprint finale, ma solo da Sportland.
2: Offerta valida fino al 30 agosto.
18: Sportland, support your passion.
19: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
20: State ascoltando Buongiorno Agosto.

nel nostro spazio. Buongiorno, buongiorno agosto. È un mix tra buongiorno Brescia, buongiorno Ferragosto, buongiorno Radio Brescia 7. Non riesco un po' a incanalarmi in tutto questo perché, insomma, diciamo la verità, ero abituato da anni e anni a dire buongiorno al popolo del Free Pass che tornerà la settimana prossima, dalle 15 alle 17. E adesso invece devo dare il vero buongiorno a coloro che si svegliano, si stiracchiano, bevono il caffè, anche se in realtà molti di voi mi stanno seguendo già dal lavoro, così come per esempio Marco, Michele, che saluto, ciao ragazzi. Un saluto anche a Valerio e un saluto a Daniela. Allora, conta alla rovescia anche per l'inizio della scuola. Oltre ai quaderni, diari e libri, le famiglie dovranno pensare anche ad acquistare o rinnovare l'abbonamento, no, per il trasporto pubblico. E allora, per quanto riguarda gli abbonamenti urbani, metro e bus, le vendite dei titoli di viaggio annuali, mensili, plurimensili, studenti e scolari, si sono aperte già il 3 agosto. Sono acquistabili online sul sito di bresciamobilita.it, negli info point e anche nei punti vendita autorizzati. Confermata la possibilità anche ai ragazzi residenti nel comune di Brescia nati dal 2008 in poi di viaggiare gratuitamente dal 1 settembre al 31 agosto del 2027 sugli autobus di zona 1 e anche sull'intera rete metropolitana bresciana. Ma ora facciamo un salto indietro esattamente di 47 anni fa. Infatti era il 25 agosto del 1979, quando questa canzone era la numero uno nell'hit parade italiana e poi dopo qualche anno avrebbe in realtà conquistato anche America. E Gloria, Umberto Tozzi in Buongiorno Agosto.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Andrea Lombardi.

0: fatto tenere il ritmo? Vi abbiamo risvegliato? Beh, questo è il nostro intento, farvi le coccole laddove c'è bisogno, oppure darvi brio, energia laddove c'è bisogno. E adesso invece torniamo nell'Italia degli anni 70. Negli anni 70, ragazzi, un bel salto nel passato, quando per organizzare un incontro clandestino non c'erano WhatsApp, messaggini da cancellare, Telegram e chi più ne ha più ne metta. Bisognava chiamare per forza di cose a casa di quella persona, sempre ammesso che appunto ci fosse un inciucio, speriamo di no. Comunque si chiamava a casa magari con la moglie accanto, e allora l'amante improvvisamente diventava il dottore. 1975, Claudia Mori, buonasera dottore.
1: Ciao, sono io.
2: Buonasera dottore. Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
2: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
2: Adesso non so.

Buonasera, dottore Claudia Mori. Che pezzo, per essere il 1974, poi veramente scaltro. Per tantissimi anni si pensò che questo dottore fosse Adriano Celentano. No, non era lui. Per tanti altri anni si pensò che fosse Alberto Lupo. No, non era nemmeno lui, era Franco Morgan, il doppiatore e attore che interpretò appunto questo amante, ovvero la voce maschile del pezzo stesso. C'è una curiosità, secondo me interessantissima, che il pezzo in realtà venne inizialmente proposto a Mina e lei si rifiutò di cantarla. No, forse perché era un po' troppo difficile un argomento, oppure non voleva interpretare.

0: interpretare questa donna che chiamava l'uomo con la donna accanto. Comunque Mina cambiò idea parecchi anni dopo, perché ne incise una sua versione nel 1986, quindi in un modo o nell'altro poi la riprese in mano.
1: Spot.
2: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine 2.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 10.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia e provincia gli over 75 hanno superato i ragazzi sotto i 15 anni. È la prima volta che accade e lo si evince con chiarezza grazie a questo scatto demografico del territorio. Secondo i numeri riportati dal giornale di Brescia, gli anziani con più di 75 anni sono circa 195.000, mentre gli under 15 sono poco più di 191.000. Solo nel 2019 i giovani erano ancora circa 23.000 in più. In pochi anni, dunque, il rapporto si è completamente rovesciato. A pesare sono soprattutto il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. La situazione però cambia molto da comune in comune. Nelle zone montane lo squilibrio è generalmente più evidente, un fenomeno che non riguarda soltanto i numeri, ma avrà conseguenze sempre maggiori sui servizi sociali, sulla sanità e sul mondo del lavoro. La fotografia di oggi è quindi molto chiara. Nel bresciano per la prima volta ci sono più nonni che nipoti. È stato spento l'incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi, che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Nel bresciano è vero e proprio boom di defibrillatori. Dal 2020 ad oggi sono quasi triplicati. Sul territorio provinciale se ne contano 3.837, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. Cinque anni fa erano appena 1.500, segno di una diffusione sempre maggiore di questi dispositivi salvavita. Il comune con il numero più alto è Brescia, con 683 apparecchi, seguito da Desenzano e Montichiari. I defibrillatori sono presenti soprattutto in scuole, impianti sportivi, aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici. Un intervento tempestivo può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. E per finire, in alta Valle Camonica l'emergenza maltempo sembra ormai alle spalle, ma l'attenzione resta comunque alta. A quattro giorni dall'alluvione che ha colpito Sonico e Vione continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio. A Sonico si rimuovono i detriti dell'alveo dell'Oglio ed è stato ripristinato il collegamento con la frazione di Rino. In caso di nuove forti piogge però la statale 42 potrà essere immediatamente chiusa al traffico. A Vione restano circa 2 milioni di metri cubi di materiale nelle vallette in quota. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero almeno 15 milioni di euro, mentre al momento ne sono disponibili circa 700.000. La regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Alfa Giovanotti, buon vento nel nostro spazio. Buongiorno agosto, in questo momento piove in città e anche sulla provincia. Me lo conferma anche Silvia da Gardone Riviera, dice vabbè, ne approfitto per leggermi un libro. 334-907-9007, ragazzi, messaggi bellissimi questa mattina, anzi interagite se volete, per me è un piacere. Dicevo con Andrea Lombardi, buongiorno agosto su Radio Brescia 7, questa settimana fino alle ore 12, dalle 9 alle 12, ma saluto Marco di Gussago, buongiorno Andrea, ti ascolto mentre sono già al lavoro, altro che ferie, ma almeno con voi la mattina passa più veloce. Grazie Marco. Poi Laura da Brescia, oggi ultimo giorno di vacanza, domani si rientra, non pronunciare mai più la parola settembre, grazie. Va bene, non lo farò. Poi c'è Paolo da Lumezzane, Andrea, domanda seria, ma quelli che alle 7 del mattino sono già allegri, come fanno? Io fino alle 10 non garantisco nemmeno di essere vivo. Beh, dai, ce la si può fare, magari non fino alle 10, cioè io devo essere sincero che ho sempre bisogno del caffè, mi sveglio, cerco di fare le cose con calma perché non mi piace andare di fretta, quindi se è possibile piuttosto mi sveglio 15 minuti prima, proprio per rallentare un po' i tempi. Però prima di uscire di casa oppure sotto casa non può mancare il caffè, anzi saluto Andrea che al bar sotto casa me lo serve sempre con molta attenzione. Detto questo, c'è una canzone bellissima e parliamo di questo pezzo che in realtà celebra un momento importante nella vita di Stevie Wonder. Questa è una di quelle canzoni che nascono da un momento irripetibile. Perché nasceva sua figlia Aisha e lui la compose proprio per dedicare questo pezzo a questa meraviglia. Curiosità, mentre incideva il pezzo lei era proprio lì con lui.

0: Eccola qui, si sente proprio nella registrazione la bambina che era piccolissima, aveva pochi mesi, Aisha, figlia di Stevie Wonder, e beh, chiaramente il singolo raggiunse grandi successi in America e in tutto il mondo. Va bene, adesso invece vogliamo cambiare totalmente discorso, perché spesso parliamo anche della nostra città e della nostra provincia, facciamo focus su dei paesi meravigliosi, dei paesi magari meno conosciuti. Oggi invece parliamo di Darfo Boario Terme, che è uno dei centri principali della Valle Camonica in provincia di Brescia, ed è conosciuto soprattutto, come sapete, per le sue terme alimentate da acque minerali note da secoli e secoli. Allora, Darfo Boario Terme, 15.000 abitanti, attraversata dal fiume Oglio e circondata dalle montagne. A due passi c'è anche un suggestivo lago, il lago Moro, mentre poco distante troviamo il celebre sito delle incisioni rupestre della Valle Camonica. Sapete che io le ho viste forse alle medie, cioè vergognoso, eh? E ho conosciuto gente in Brasile che conosceva, giuro, conosceva queste incisioni rupestri, e hanno detto: quando vengo in Italia io voglio vedere questo sito, che tra l'altro è stato il primo sito UNESCO d'Italia, cioè il primo sito di UNESCO d'Italia l'abbiamo avuto noi con le incisioni rupestre, quindi non possiamo perderle. E c'è una curiosità: le acque di Boario furono apprezzate anche da Alessandro Manzoni, che ne era un consumatore. Lo sapevate? Io no, ma a quanto pare davamo spunto ad Alessandro per scrivere in maniera meravigliosa, grazie anche all'acqua. Adesso non sto facendo pubblicità, sia chiaro, anche grazie all'acqua della nostra provincia. Detto questo, parleremo di altri paesi nei prossimi giorni. Detto questo, Black Eyed Peas.
1: Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia.
0: Anzi, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici non solo di Darfo Boario Terme, ma della Valle Camonica, che è una valle meravigliosa e io adoro proprio chi la abita.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Quanto è bella questa canzone, quanto è bella questa melodia. Beh, alle spalle di Daniela Mercury, pezzo appena sentito conmigo del 2007, c'è addirittura Ennio Morricone, lo sappiamo, no? L'abbiamo riconosciuto, la canzone infatti la rielaborazione in chiave brasiliana del celebre tema di Morricone per il film Metti una sera a cena. Voglio darvi una notizia perché secondo me merita attenzione. Leonardo Maria Del Vecchio, 31 anni, giovanissimo, quarto genito del fondatore Leonardo Del Vecchio, non lascia semplicemente un incarico, si dimette sia da presidente di Ray-Ban ma anche di Essilor Luxottica con effetto immediato dal 31 agosto. La notizia è: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, l'azienda ringrazia per aver contribuito alla crescita del gruppo. Nella lettera di dimissioni di questo ragazzo, 31 anni, del figlio in fondo del fondatore, si parla di una gestione aziendale distante e impersonale, lontana dalle persone che devono tornare al centro del gruppo. Ragazzi, ma quanto è bello sentire queste parole, cioè un imprenditore di questo livello che si dimette perché dice no, a me non piace più questa azienda, cioè troppi numeri, cioè io voglio ancora le persone al centro di tutto questo. Quindi secondo me questa notizia dobbiamo veramente farla ribaltare da un social all'altro per far capire che non deve essere così. Le aziende non devono essere numeri, devono essere anche chiaramente, come possiamo dire, attenzione nei confronti delle persone. Ecco, come abbiamo detto, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi, però non lascia l'azienda di famiglia, perché la Delfin, la holding della famiglia che possiede circa il 32% della Essilor Luxottica, rimane comunque parte integrante della sua attività, però si dimette per come abbiamo detto, come ruolo proprio dedicato a lui dall'azienda stessa. Davvero complimenti a Leonardo Maria Del Vecchio.
1: Tra poco il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7. Spot.
0: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
2: Sono

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Giornale Orario. Edizione nazionale.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media, arriva la notizia di conferma. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
11: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
12: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
13: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Hai guardato il volantino prima, vero?
15: Compralo subito, è 3x2.
14: Il 3x2 finisce stasera?
15: L'hai presa la Fidelity Card?
16: Con la Fidelity Card ti costa meno.
15: Hai visto che è sotto costo?
14: È a metà prezzo. Prendine due.
15: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
17: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: quante volte si dice però anche no? Ecco, J-Ax ce lo canta alle 10.36. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi. Fino alle ore 12 abbiamo fatto il giro di boa, sono passate da pochi minuti le 10.30, abbiamo ancora un'ora e mezza a nostra disposizione. 334 907 9007 per interagire tramite WhatsApp.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Viaggiando per il mondo, viaggiando per il mondo nel nostro spazio. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Stavo sbirciando nelle previsioni meteo per le prossime giornate. E sembrerebbe che tutto sommato ci salviamo, possibile piogge nel corso del weekend, però insomma ci aggiorneremo con le previsioni meteo del nostro Raffaele Fino, presidente dell'associazione Meteo Passione. E sorrido perché è arrivato un messaggio alle 334-907-9007. Volevo ringraziare Tea perché io non ho la possibilità di vedere in modo ampio il panorama per capire se da una parte si sta schiarendo, dall'altra no. Ecco, Tea mi fa un aggiornamento. Buongiorno Andrea, anzi caro Andrea, cara Tea. Allora, non solo l'Italia divisa meteorologicamente in due, ma anche Brescia città, da noi al sud volta, non piove, anzi c'è il sole, e qui invece in un'altra zona piove, cioè è pazzesco, questo è un po' il tempo primaverile, quello che stiamo vivendo. È strano pensare che queste giornate siano giornate di fine agosto, però insomma tutto sommato la temperatura è gradevole, insomma non stiamo vivendo un inizio d'autunno, è proprio veramente qualche giorno di pioggia. Detto questo, torniamo al passato con la musica che possiamo canticchiare tutti insieme. La ricordate nel video? Capelli corti, passeggiava, maglietta a righe, in una metropoli, lei era Madonna e ci cantava Papa Don't Preach in Buongiorno Agosto.

uno dei pezzi che tutti noi riconosciamo di Madonna ed è uscito nel 1986 nell'album True Blue, forse uno degli album più belli in assoluto, e parla di questa ragazza molto giovane che scopre di essere incinta e si rivolge al padre chiedendogli papà non farmi la predica. Il brano fu scritto in realtà principalmente da Brian Elliott, mentre Madonna contribuì in alcune parti del testo. In realtà ne nacque una polemica perché c'era un movimento contro l'aborto che giustificava Madonna dicendo hai fatto bene a fare questa canzone, i figli bisogna tenerli, e poi invece c'era un altro movimento che diceva no, Madonna ha romanticizzato la canzone parlando di questa gravidanza adolescenziale come se fosse una cosa molto semplice, un caso che in realtà

0: lo siento, pinguini tattici nucleari, 334-907-9007 per interagire con noi tramite WhatsApp. Volevo salutare anche Gabriella e poi un saluto a Marco, c'è Cinzia che ci sta ascoltando e lavora in auto. E allora che fa in questi giorni? Si spupazza la bambina che ha pochi anni, anzi se ho il nome saluto anche lei, in giro per la provincia di Brescia mentre lavora, appunto se la porta con lei in automobile. Vabbè, oggi è il 25 agosto, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Tim Burton, che compie 68 anni, è nato nel 1958, grandissimo regista, e poi una bellissima donna, una delle modelle secondo me più belle in assoluto di sempre. Claudia Schiffer compie 56 anni, nata il 25 agosto del 1970, anzi una super modella. Poi fatti accaduti importanti nel 25 agosto, nel 1944 veniva liberata Parigi, dopo oltre 4 anni di occupazione nazista, le forze tedesche si arrendono e termina quindi la battaglia per la capitale francese. Il giorno seguente Charles de Gaulle sfilerà sugli Champs-Élysées. E un altro fatto importante, 25 agosto ma del 1991, nasceva pubblicamente Linux, e Linus annuncia il progetto che diventerà poi Linux, destinato a diventare uno dei sistemi operativi più importanti della storia informatica. Detto questo, noi ci fermiamo con un piccolo break, tra poco ci sono anche le notizie locali. Rimanete con noi, buongiorno agosto, fino alle ore 12 con il sottoscritto Andrea Lombardi.
1: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia e provincia gli over 75 hanno superato i ragazzi sotto i 15 anni. È la prima volta che accade e lo si evince con chiarezza grazie a questo scatto demografico del territorio. Secondo i numeri riportati dal giornale di Brescia, gli anziani con più di 75 anni sono circa 195.000, mentre gli under 15 sono poco più di 191.000. Solo nel 2019 i giovani erano ancora circa 23.000 in più. In pochi anni, dunque, le rapporto si è completamente rovesciato. A pesare sono soprattutto il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. La situazione però cambia molto da comune in comune. Nelle zone montane lo squilibrio è generalmente più evidente, un fenomeno che non riguarda soltanto i numeri, ma avrà conseguenze sempre maggiori sui servizi sociali, sulla sanità e sul mondo del lavoro. La fotografia di oggi è quindi molto chiara. Nel bresciano per la prima volta ci sono più nonni che nipoti. È stato spento l'incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi, che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Nel bresciano è vero e proprio boom di defibrillatori. Dal 2020 ad oggi sono quasi triplicati. Sul territorio provinciale se ne contano 3.837, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. Cinque anni fa erano appena 1.500, segno di una diffusione sempre maggiore di questi dispositivi salvavita. Il comune con il numero più alto è Brescia, con 683 apparecchi, seguito da Desenzano e Montichiari. I defibrillatori sono presenti soprattutto in scuole, impianti sportivi, aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici. Un intervento tempestivo può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. E per finire, in alta Valle Camonica l'emergenza maltempo sembra ormai alle spalle, ma l'attenzione resta comunque alta. A quattro giorni dall'alluvione che ha colpito Sonico e Vione continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio. A Sonico si rimuovono i detriti dell'alveo dell'Oglio ed è stato ripristinato il collegamento con la frazione di Rino. In caso di nuove forti piogge però la statale 42 potrà essere immediatamente chiusa al traffico. A Vione restano circa 2 milioni di metri cubi di materiale nelle vallette in quota. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero almeno 15 milioni di euro, mentre al momento ne sono disponibili circa 700.000. La regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Country House e Blur, come va Brescia? Tutti svegli? Tutti al lavoro? Abbiamo tutti ripreso? C'è qualcheduno di voi ancora in vacanza? 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp. Buongiorno agosto con Andrea Lombardi, il sottoscritto, a proposito buongiorno, fino alle ore 12 ancora per questa settimana. E stamattina vi regalo quattro versi perché abbiamo una strana abitudine. Passiamo una parte della vita a pensare, a ripensare a ieri e un'altra parte a preoccuparci per il domani, quello che accadrà, quello che avverrà, quello che succederà. Intanto rischiamo di perderci l'unico momento che abbiamo davvero, che è questo. E allora voglio rifarmi ad Alda Merini, che scriveva: devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Alda Merini, ah, che pensieri meravigliosi, ah, questa donna che perle di saggezza ci ha regalato grazie alle parole. E ci sono cose che possiamo recuperare, persone che possiamo ritrovare, errori che qualche volta possiamo anche correggere, ma c'è una cosa che non viene mai restituita: il tempo. Lo raccontava anche Fiorella Mannoia nel 1988 con Il tempo non torna più. Buongiorno Brescia.

0: degli spettacoli, sentirti la mattina. 11-12 minuti, ci sono 25 gradi, non sono in ritardo, ma ho aspettato le condizioni climatiche. Sono a Desenzano del Garda, c'è un clima fotonico, 25 gradi. Aleno, confermo che sono partito tre quarti d'ora fa, idem. E allora al mercato abbiamo ancora tempo ad andarci, perché tante volte i mercati come Desenzano smontano alle 3 di pomeriggio, quindi c'è tutto ancora il pomeriggio per potersi godere un mercato fantastico, perché i mercati oggi sono a Leno, Desenzano, a Iseo, a Gardone Valtrompi, a Limone, Sulzano, Ome, Provaglio, Montichiari, Salò, Mercato Agricolo. Da fine giugno a fine agosto a Manerba del Garda ci saranno i mercatini serali, quindi stasera ci sono anche i mercatini di serali a Manerba. Ciao, buona giornata dallo Zuccone, pazzi di rugby, fotonico!
1: Andrea Lombardi. I don't...

0: Beh, pensate a quanto deve essere stato difficile chiudere un amore con una donna e poi chiedere a quella donna di cantare quella canzone. Era il 1980, la voce era quella straordinaria di Agnetha, appunto, degli ABBA, The Winner Take It Slow. Nel nostro spazio, ricordiamo, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e abbiamo sentito anche Gianluigi con tutti i mercati della zona, e lo dicevo ieri, quanto sono belli i mercati, quanto è bello vedere un po' questo folklore tutto italiano, che poi insomma tu vai in giro per l'Italia e magari cambia un po' il modo, cambia la scenografia, cambia la comunicazione, ma siamo tutti simili. Cioè, secondo me, per uno straniero, per un tedesco che arriva in Italia, va al mercato di Salò, va al mercato di Brescia, va al mercato di Foggia o di Palermo, cambia poco. Cioè, siamo noi che vediamo più le differenze, ma gli occhi degli stranieri siamo molto molto simili. Io ricordo che, arrivato da Berlino, da un viaggio a Berlino, atterro ad Orio, vi giuro, cioè Berlino silenzio totale, arrivo ad Orio, certo, un baccano che per noi è quotidiano e non ce ne rendiamo conto, ma gli occhi e alle orecchie degli stranieri, magari quelli del nord Europa, tutto questo fa folklore. Detto questo, c'è ancora musica.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Victoria Blank en la cuerda, quanto mi piace questo progetto, ma chi è o cos'è Victoria Blank? Sapete che ho cercato e ricercato biografie oppure date passate con incisioni, non so, affidate al passato? Niente, cioè non se ne parla, non esiste, quindi il dubbio è che sia frutto dell'intelligenza artificiale. Può essere, perché è possibile che questa su Victoria Blank non si sappia nulla. Comunque la canzone è carina, diciamo la verità, persona fisica o intelligenza artificiale, l'abbiamo ascoltata volentieri in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi fino alle ore 12 su Radio Brescia 7.

0: massime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland!
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
4: Sprint finale, ma solo da Sportland!
3: Offerta valida fino al 30 agosto!
5: Sportland, support your passion!
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Tra poco il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
8: State ascoltando Buongiorno Agosto

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi, anticipata dai media arriva la notizia di conferma: Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. La nota del gruppo italo-francese ringrazia il manager per la visione strategica realizzata secondo i voleri del padre e augura grande successo nella nuova avventura. Progressi significativi nella risoluzione del conflitto Stati Uniti-Iran. Il Pakistan starebbe discutendo con i due paesi i termini di applicazione del memorandum firmato in precedenza. La notizia arriva dal ministro dell'interno di Islamabad, Naqvi, poche ore dopo l'annuncio del D-Day economico per l'Iran da parte di Bessent. Il segretario al tesoro americano ha spiegato che il piano di sanzioni senza precedenti mira ad isolare Teheran, colpendo i paesi che commerciano con la Repubblica Islamica, inclusa la Cina. Nessuno è al di sopra delle nostre sanzioni, ha detto Bessent. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Gli europei di pallavolo femminile, le azzurre di Velasco, tornano oggi in campo alle 16 a Göteborg contro la Slovacchia per il quarto match del girone D. Dopo le nette vittorie contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley ha già ipotecato il passaggio alla fase successiva, che prevede l'eliminazione diretta. Una vittoria oggi consoliderebbe il primo posto nel girone, utile per avere un avversario meno ostico agli ottavi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Alice e Franco Battiato insieme, che voci ragazzi, 11.37, buongiorno agosto con Andrea Lombardi ancora per mezz'oretta circa. C'è una notizia dell'ultima ora: è stato spento l'incendio che nella serata di ieri è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale. Il tempestivo intervento sul posto anche dei tecnici dell'ARPA Lombardia ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Ancora da stabilire le cause dell'incidente, anche se fortunatamente, ed è la cosa più importante, non risultano persone coinvolte. Ma adesso voltiamo pagina perché vogliamo parlarvi di questo uomo. Finisce la sua storia d'amore, disperato cerca di consolarsi nella musica e la musica lo allieta, lo fa tornare felice. Va in un locale, ma quando tutto si spegne torna come quello di prima. Let the music play, Barry White, 1976.

Let Music Play, Barry White, è musicoterapia allo stato puro, ragazzi. La canzone dice: lascia che la musica continui, che riempia il posto che hai lasciato vuoto. Stanotte non voglio ricordare, non voglio chiedermi dove sei, voglio soltanto trovarmi qui, in mezzo alle luci e alle persone, perché a volte una canzone è il modo più dolce per dimenticare.

0: possiamo dire di Annalisa? È bella, è brava, è simpatica, è plurilaureata, e canta che è una meraviglia, ci dà una carica. Esibizionista alle 11.45 minuti, 334-907-9007. E voi siete esibizionisti? Cioè, quanto lo si può diventare quando vediamo che siamo usciti bene in una foto Instagram? In una foto, subito la riportiamo in Instagram e nei social. Dai, diciamo la verità, i like un po' piace a tutti. Poi ci sono certe gallerie che tu scorri e vedi solo primi piani, eh. Ecco, lì dico, però tanta roba, cioè, beato te. Vabbè, detto questo, volevo salutare Giorgio, Miriam, Vale e anche Saudo 84. Ciao ragazzi, grazie per esserci. Che volevo dire adesso a questo punto? Sì, volevo dirvi che oggi rivedo finalmente Daniela Finita, usciamo a pranzo, perché poi tra l'altro tra qualche settimana inizierà anche la stagione di Titi Racconta. È nerissima, ieri mi ha mandato una foto, è nerissima. Io non so, quella ragazza sarà stata al sole a brustolire, perché quasi non la riconoscevo. Però pensavo quanto è bello ritrovarsi dopo le vacanze, no? Quando hai una persona cara che ti aspetta a casa, che sia un amico, che sia un parente, rivedi con piacere, è troppo bello. Ma ricordate una volta quando si tornava dalle vacanze, si portava subito il rullino a sviluppare, perché avevi questa aspettativa, no? Le foto da far vedere. E poi trick, ma no, questo avevo gli occhi chiusi, no, ma questa è mossa, ma perché mi hai fatto le corna dietro? No, non si può, guarda, era così bello il panorama, ma qui non rende proprio. Veramente, adesso invece abbiamo la possibilità, grazie al digitale, di scattare, guardare subito, non ci piace, cancelliamo, riscattiamo, ci piace ma dobbiamo migliorarci, quindi Photoshop e tanto altro. Beh, la vita è cambiata.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto.
2: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Caso eccezionale, perché lei è attrice, ballerina, produttrice, cantante, modella, cioè veramente le ha tutte, ed è un caso più unico che raro, perché è pazzesco pensare che recitò in un film, il film era il numero uno nel botteghino americano, cantò una canzone e arrivò al numero uno nelle classifiche americane, quindi in quel mentre lei era nelle radio e anche nei cinema. Mi viene da pensare ad un'altra attrice bellissima che in un modo o nell'altro raggiunse la vetta sia al cinema che anche nelle radio di tutto il mondo, Whitney Houston. E come dimenticare questa bellissima donna? Lei è nata nel 63, come sapete ormai ci ha lasciato parecchi anni fa, è veramente tanto tanto bella, ma anche tanto tanto sfortunata. Le canzoni le conosciamo tutte, il film forse più visto in assoluto è The Bodyguard del 1992. Tra poco ascoltiamo Whitney Houston, ma mi chiedevo, e gli attori e le attrici italiane, quelle che hanno recitato nei film raggiungendo grandi livelli con i numeri al botteghino e anche cantando? Beh, Massimo Ranieri forse è uno dei più grandi rappresentanti in assoluto, attore cinematografico teatrale ma anche grandissimo cantante, ma anche Gianni Morandi è nei film in bianco e nero, così come anche Adriano Celentano, Nino Manfredi, Enzo Iannacci, Christian De Sica. E poi per le donne ritroviamo Serena Autieri, bellissima, affascinante, ha recitato in molti musical ma anche in tanti film. Poi c'è anche Margherita Bui, non lo sapevamo, però lei è una cantante famosa. E poi c'è, vabbè, Violante Placido, anche lei attrice ma anche cantante. E Serena Rossi, bellissima, ha iniziato con Un posto al sole ma poi si è fatta conoscere sia al cinema ma anche attraverso la musica. E anche Elodie, perché lei nel suo piccolo ha anche recitato, quindi anche cantanti e cantanti tesse abbiamo ritrovato al cinema. Vabbè, riascoltiamo lei, come no, I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston.

0: Sembra una delle canzoni più allegre degli anni Ottanta, ma ascoltandola bene c'è sempre un po' di malinconia con Whitney Houston. Racconta una cosa molto più semplice e umana, che è il semplice voler ballare. Puoi avere musica, puoi avere luci e una pista piena di gente, ma quello che desideri davvero è che qualcuno balli con te, ma ti deve amare. Era il 1987, Whitney Houston ci regalava questa splendida canzone. Detto questo, ci fermiamo qui, sono le 11:56 minuti, termino il mio Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi ancora per questa settimana dalle 9 alle 12, quindi vi aspetto domani alle 12. Ricordo che noi continuiamo però con la musica, la programmazione di Radio Brescia 7, la musica selezionata da Fulvio Marini, l'informazione dalla nostra redazione a carattere nazionale e locale. Grazie a tutti voi che avete interagito alle 334-907-9007. Oggi mi sono cucito un vestito del Buongiorno Agosto in questo 25 agosto con tutti voi, grazie alla vostra interazione. Ci ritroviamo domani, un abbraccio da Andrea.
1: Avete ascoltato Buongiorno Agosto.
2: Spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
9: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
11: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a Ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
10: Da Tanghetti, affari perfetti.
12: Hai guardato il volantino prima, vero?
13: Compralo subito, è 3x2.
12: 3x2 finisce stasera.
13: L'hai presa la Fidelity Card?
14: Con la Fidelity Card ti costa meno.
13: Hai visto che è sotto costo?
12: È a metà prezzo, prendi le due.
13: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
15: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
16: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
17: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
18: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
19: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 20 alle 22, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7, On the Rocks, l'aperitivo in musica.

0: È così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland.
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto.
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
4: Sprint finale, ma solo da Sportland.
3: Offerta valida fino al 30 agosto.
5: Sportland, support your passion.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sale la preoccupazione per il caro carburanti. Benzina e gasolio veleggiano verso i 3 euro al litro. Secondo il Codacons, presso alcuni distributori autostradali il diesel viene servito a 3,1 euro al litro. In vigore per ora solo fino a domani lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio. Intanto la Commissione UE rinvia al mittente la richiesta di imporre una tassazione sugli extra profitti delle compagnie petrolifere avanzata anche dall'Italia. La tassazione degli extra profitti è di competenza degli stati membri, risponde Bruxelles. Nuova ondata di caldo africano che da giovedì terrà in ostaggio il centro-sud con temperature che fino a sabato potranno raggiungere i 40-41 gradi sul medio versante adriatico, sulle isole maggiori e in Calabria. Ma intanto l'Italia fa oggi i conti con l'emergenza maltempo nel centro-nord. Allerta gialla per rischio temporali in 8 regioni, bomba d'acqua in Alto Adige, danni e disagi in Valpassiria. Violente precipitazioni in Lombardia, dove si contano già 190 interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Colpito soprattutto il Varesotto, a Malpensa voli cancellati. Allagamenti anche in provincia di Grosseto, chiusa temporaneamente l'Aurelia. Nuovo colpo di scena nel rinnovamento dei premi David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano. Martin Scorsese sarà presidente onorario dell'Accademia del Cinema Italiano, che ogni anno assegna i premi. Il regista americano di origini italiane ringrazia per la proposta del ministro della cultura Giuli, che ha voluto un completo cambio della guardia nella fondazione, sollevando perplessità e critiche dal mondo dei professionisti italiani. L'annuncio della nomina del maestro di Taxi Driver e di Quei bravi ragazzi è arrivato con la notizia che va a Gianluca Farinelli la direzione artistica dei David, allo scadere della gestione di Piera De Tassis. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
3: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
7: È a metà prezzo. Prendine due.
8: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
12: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
2: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
3: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
4: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. 10 anni fa, il 24 agosto 2016, il terremoto devastava Amatrice e numerosi comuni del centro Italia. Brescia rispose immediatamente con una grande mobilitazione di solidarietà. Il giornale di Brescia, insieme alla fondazione della comunità bresciana, lanciò la raccolta fondi Non lasciamoli soli. In poche settimane arrivarono oltre 3.200 donazioni per più di 1.700.000 euro. Quelle risorse furono destinate alla ricostruzione della scuola di Gualdo in provincia di Macerata, e al progetto parteciparono anche l'Università degli Studi di Brescia e l'Ordine degli Ingegneri. Nacque così un polo scolastico moderno e antisismico, con scuole dell'infanzia, primaria e secondaria, palestra, mensa e laboratori. Un'opera realizzata in tempi record, 210 giorni effettivi di cantiere. La nuova scuola aprì il 15 settembre del 2018. A 10 anni del sisma, resta uno dei simboli più concreti della generosità e della solidarietà dei bresciani. Per gli studenti fuori sede in cerca di una stanza c'è una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che dopo anni di aumenti gli affitti a Brescia hanno finalmente tirato il freno. Quella cattiva è che la frenata arriva quando i prezzi sono già troppo alti. A fotografare il mercato alla vigilia del nuovo anno accademico è l'osservatorio annuale di immobiliare.it sulle stanze in affitto. Nel 2022 per una singola a Brescia bastavano, si fa per dire, 326 euro al mese e la città era 14esima tra le più costose d'Italia. Poi l'impennata, 519 euro nel 2025, che avevano proiettato Brescia sino alla sesta posizione. Oggi il termometro scende a 478 euro e la città arretra all'ottavo posto. Nuovo episodio da codice rosso nella nostra provincia e per fortuna ancora una volta il tempestivo intervento delle pattuglie ha evitato che l'aggressione degenerasse. Il più recente fatto di cronaca arriva da Bienno, in Val Camonica, dove i carabinieri di Esine e Borno sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una donna. Il suo ex, un 33enne di origini tunisine, si era presentato sotto casa sua ubriaco e aveva iniziato a scagliare pietre contro l'abitazione della ragazza. All'arrivo delle pattuglie però non si è calmato, anzi con i sassi ha danneggiato anche l'auto dei carabinieri. Deve rispondere quindi anche di resistenza a pubblico ufficiale. Fingevano di essere sordomuti per chiedere soldi, denunciati in tre per accattonaggio dalla polizia locale di Rezzato. Il fatto è accaduto sabato 22 agosto davanti ad un negozio del paese dove i tre si erano piazzati con il chiaro intento di spillare soldi ai passanti, fingendo di essere sordomuti, come successivamente è stato accertato dagli agenti della locale. A dare l'allarme è stato un cittadino di passaggio, il quale, infastidito e insospettito dal loro comportamento insistente, ha chiamato la locale. Essendosi resi conto della segnalazione, i tre hanno cercato di allontanarsi in auto, facendo solo pochi metri prima di essere fermati dagli agenti. Durante il successivo controllo sono stati trovati circa 300 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività illecita. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Spot.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Sprint finale da Sportland!
7: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
6: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
7: Sprint finale, ma solo da Sportland.
6: Offerta valida fino al 30 agosto.
8: Sportland, support your passion.
9: Convenienza. Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi uno più uno. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Al via la nuova fase della guerra degli Stati Uniti all'Iran. Se per ora le bombe non sono servite, ora la Casa Bianca punta al tracollo economico del regime. I risvolti del piano sono stati annunciati nelle scorse ore dal segretario al tesoro Bessent. Reagisce la Cina, mentre Teheran promette ritorsioni. Laura Supino.
3: Obiettivo dichiarato: soffocare economicamente l'Iran, isolarlo dal resto del mondo. Chiaro e diretto il segretario al tesoro USA Bessent nell'annunciare ieri sera il piano della Casa Bianca, Operation Economic Outcast, volto a costringere la Repubblica Islamica a capitolare. Prevista fin da subito un'ondata di sanzioni contro 60 entità iraniane, quindi saranno presi di mira i settori più strategici dell'economia del paese. Ma il cuore vero del piano sono le sanzioni secondarie annunciate contro qualsiasi paese resti in affari con la Repubblica Islamica, Cina inclusa. Tra i settori che saranno interessati dalle sanzioni secondarie, asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Reagisce Pechino a 2 settimane dalla prevista visita di Xi Jinping a Washington. Illegali le sanzioni annunciate dalla Casa Bianca. La Cina adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i propri interessi. Il D-Day economico, una missione di sconfitta, la replica di Teheran che promette ritorsioni contro i paesi che obbediranno al diktat USA. Oltre alle sanzioni, gli Stati Uniti hanno annunciato anche una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran.
2: Le vittorie di Roma e Lazio contro Bologna e Fiorentina caratterizzano il lunedì che ha chiuso la prima giornata di Serie A. L'Olimpico giallorossi avvalanga sulla Fiorentina 4-0 con tripletta di Malen, mentre la Lazio risorge a Bologna 1-0 col sigillo di Davide Frattesi. Al termine delle rispettive gare il tecnico della Roma, Giampiero Gasperini, ha commentato entusiasta la prova della sua squadra, mentre da Bologna Rino Gattuso ha parole speciali per Frattesi, sentiamoli.
4: Quest'anno partiamo chiaramente più avanti perché ci conosciamo molto di più, il gruppo è consolidato, certi concetti sono molto meglio acquisiti, i giocatori arrivati nuovi sono funzionali e di conseguenza la partenza di oggi è molto positiva sotto questo aspetto.
5: Io

0: perché un altro posto suo non sarebbe venuto, e chapeau a lui.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Spot.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Sprint finale da Sportland!
1: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
0: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
1: Sprint finale, ma solo da Sportland.
0: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
7: Brescia 7 Time.
8: Time o'clock.
7: A Radio Brescia 7 sono le 14.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a...
7: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario. Edizione locale.
13: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia e provincia gli over 75 hanno superato i ragazzi sotto i 15 anni. È la prima volta che accade e lo si evince con chiarezza grazie a questo scatto demografico del territorio. Secondo i numeri riportati dal giornale di Brescia, gli anziani con più di 75 anni sono circa 195.000, mentre gli under 15 sono poco più di 191.000. Solo nel 2019 i giovani erano ancora circa 23.000 in più. In pochi anni, dunque, il rapporto si è completamente rovesciato. A pesare sono soprattutto il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. La situazione però cambia molto da comune in comune. Nelle zone montane lo squilibrio è generalmente più evidente, un fenomeno che non riguarda soltanto i numeri, ma avrà conseguenze sempre maggiori sui servizi sociali, sulla sanità e sul mondo del lavoro. La fotografia di oggi è quindi molto chiara. Nel bresciano per la prima volta ci sono più nonni che nipoti. È stato spento l'incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi, che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Nel bresciano è vero e proprio boom di defibrillatori. Dal 2020 ad oggi sono quasi triplicati. Sul territorio provinciale se ne contano 3.837, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. Cinque anni fa erano appena 1.500, segno di una diffusione sempre maggiore di questi dispositivi salvavita. Il comune con il numero più alto è Brescia, con 683 apparecchi, seguito da Desenzano e Montichiari. I defibrillatori sono presenti soprattutto in scuole, impianti sportivi, aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici. Un intervento tempestivo può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. E per finire, in Alta Valle Camonica l'emergenza maltempo sembra ormai alle spalle, ma l'attenzione resta comunque alta. A quattro giorni dall'alluvione che ha colpito Sonico e Vione continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio. A Sonico si rimuovono i detriti dell'alveo dell'olio ed è stato ripristinato il collegamento con la frazione di Rino. In caso di nuove forti piogge però la statale 42 potrà essere immediatamente chiusa al traffico. A Vione restano circa 2 milioni di metri cubi di materiale nelle vallette in quota. Per mettere in sicurezza il territorio servirebbero almeno 15 milioni di euro, mentre al momento ne sono disponibili circa 700.000. La regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale. E questa era l'ultima notizia.
12: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
9: grazie a
7: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza da Metalmark a Orzinuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Disco Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
11: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
2: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG. Find your more.
5: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Spot.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: jackpot.
1: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
2: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
1: A Brescia, Rezzato, Chiari.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
8: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
9: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
12: Giornale orario, edizione locale.
13: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. A Brescia e provincia gli over 75 hanno superato i ragazzi sotto i 15 anni. È la prima volta che accade e lo si evince con chiarezza grazie a questo scatto demografico del territorio. Secondo i numeri riportati dal giornale di Brescia, gli anziani con più di 75 anni sono circa 195.000, mentre gli under 15 sono poco più di 191.000. Solo nel 2019 i giovani erano ancora circa 23.000 in più. In pochi anni, dunque, le il rapporto si è completamente rovesciato. A pesare sono soprattutto il calo delle nascite e il progressivo invecchiamento della popolazione. La situazione però cambia molto da comune in comune. Nelle zone montane lo squilibrio è generalmente più evidente, un fenomeno che non riguarda soltanto i numeri, ma avrà conseguenze sempre maggiori sui servizi sociali, sulla sanità e sul mondo del lavoro. La fotografia di oggi è quindi molto chiara. Nel bresciano per la prima volta ci sono più nonni che nipoti. È stato spento l'incendio che nella serata di lunedì è scoppiato in un capannone della Maxi Dolphin, azienda di Erbusco con sede in via Gandhi, che costruisce barche. I vigili del fuoco sul posto, complessivamente con una ventina di squadre, hanno domato le fiamme nel corso della notte e ora stanno smassando il materiale bruciato e procedendo alla bonifica. Il tempestivo intervento ha evitato che il rogo si estendesse all'edificio adiacente al capannone. Nel bresciano è vero e proprio boom di defibrillatori. Dal 2020 ad oggi sono quasi triplicati. Sul territorio provinciale se ne contano 3.837, circa 400 in più rispetto allo scorso anno. 5 anni fa erano appena 1.500, segno di una diffusione sempre maggiore di questi dispositivi salvavita. Il comune con il numero più alto è Brescia, con 683 apparecchi, seguito da Desenzano e Montichiari. I defibrillatori sono presenti soprattutto in scuole, impianti sportivi, aeroporti, stazioni e altri luoghi pubblici. Un intervento tempestivo può aumentare sensibilmente le possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardiaco. E per finire, in alta Valle Camonica l'emergenza maltempo sembra ormai alle spalle, ma l'attenzione resta comunque alta. A 4 giorni dall'alluvione che ha colpito Sonico e Vione continuano i lavori per mettere in sicurezza il territorio. A Sonico si rimuovono i detriti dell'alveo dell'Olio ed è stato ripristinato il collegamento con la frazione di Rino. In caso di nuove forti piogge però la statale 42 potrà essere immediatamente chiusa al traffico. A Vione restano circa 2 milioni di metri cubi di materiale nelle vallette in quota per mettere

0: sicurezza del territorio servirebbero almeno 15 milioni di euro, mentre al momento ne sono disponibili circa 700.000. La regione ha chiesto al governo lo stato di emergenza nazionale. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostilio Mobili.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera. È territorio russo, un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri di Vaticano Gallagher, intanto ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov, che ha peraltro definito il colloquio molto utile e ringraziato l'interlocutore per la posizione equilibrata. Le crisi medio orientali continuano a spingere i prezzi degli energetici, i prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più alti in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani è l'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel. Il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e gli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli stati membri. Il PD sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista. Sarà effettuata domani l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni non vaccinata, morta per difterite a Palermo. I genitori, che sono indagati alla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola tra il 13 e il 19 agosto, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. È una giornata in cui un'ondata di maltempo si incrocia con le elevate temperature, innescando venti e rovesci anche pesanti a partire da ieri nel settentrione e in tensione oggi nel centro Italia. Diramata per oggi della Protezione Civile l'allerta gialla in 8 regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, provincia di Bolzano, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Disagi e danni in vari quadranti, nelle ore scorse diversi voli cancellati da Malpensa. E dopo questa perturbazione atlantica si prevede un nuovo balzo termico verso il fine settimana, con picchi intorno ai 40 gradi al centro sud. Infine lo sport. Europei di pallavolo femminile alle spalle, la giornata di riposo, l'Italia torna in campo a Göteborg nel quarto incontro della prima fase, già qualificate per gli ottavi con 3 vittorie in altrettante gare e nessun set lasciato alle avversarie. Le azzurre affrontano alle 16 la Slovacchia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Spot. Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è al Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: www.bianchieria.it.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine 2.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Encore un dimanche, je dis ça cher.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
5: Sprint finale, ma solo da Sportland.
4: Offerta valida fino al 30 agosto.
6: Sportland, support your passion.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. L'Iran annuncia ritorsioni dopo l'annuncio di nuove sanzioni americane in settori chiave quali asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi, dirette anche verso chiunque abbia rapporto in proposito con Teheran. Malumori anche nei paesi arabi, critico il Qatar che torna ad auspicare una schiarita negoziale tra i due paesi. Sanzioni illegali contesta anche la Cina e Washington vara inoltre una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Intanto Israele, dopo aver già allontanato da Gaza l'agenzia dell'ONU per i profughi palestinesi accusandola di collusioni con Hamas, sgombera anche la sua sede a Gerusalemme. Non permettiamo che un'organizzazione cui dipendenti sono stati coinvolti in atti di terrorismo operi sul nostro territorio, le parole shock del premier Netanyahu. Due vittime in una tragedia in mare ad Andorra nel Savonese, un uomo in difficoltà mentre era in acqua è morto durante il tentativo di salvataggio da parte di un bagnino, a sua volta deceduto. Prima l'assistente bagnanti era riuscito a trarre in salvo la moglie dell'uomo. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è aggiunto anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso aggiungendo dal palco del meeting di Rimini che varerà a fine ottobre un decreto imprese con gli obiettivi di semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti produttivi e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robot. Federica Brignone è sottoposta a una nuova operazione alla gamba sinistra, la stessa del grave infortunio dell'aprile 2025 da cui aveva recuperato per i giochi di Milano Cortina vincendo poi due medaglie d'oro. Ho ancora dolore per questo. Col team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare una pulizia della zona, ha annunciato sui social la fuoriclasse azzurra dello sci. L'intervento oggi pomeriggio alla casa di cura La Madonnina di Milano ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Attenzione, prego. Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
6: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. Due anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via, fino al 3 settembre trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia, con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 17.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Sprint finale da Sportland!
3: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
2: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
3: Sprint finale, ma solo da Sportland.
2: Offerta valida fino al 30 agosto.
4: Sportland, support your passion.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. La Aston Villa ha pronta un'offerta di circa 50 milioni di euro per Rafa Leao, che potrebbe lasciare il Milan. L'Arsenal vende Martinelli e ripensa al bianconero Yıldız, ma la Juventus non vuole venderlo. Potrebbe invece esserci la svolta per la cessione di David. Si apre infatti l'ipotesi di uno scambio col Mateta. Il Sassuolo sta per cedere Andrea Pinamonti alla Lazio, che ha già pronto il sostituto. Si tratta di Sebastiano Esposito, che da tempo è in rottura con il Cagliari. Sarri vorrebbe portare Rowe all'Atalanta. Nelle ultime ore da Bergamo è arrivata un'offerta da 35 milioni di euro più bonus, ma la risposta del Bologna è stata negativa. Mark Gyu, giovane attaccante del Chelsea, è finito nel mirino del Napoli come possibile alternativa a Gabriel Jesus. Il profilo dello spagnolo è particolarmente apprezzato dal direttore sportivo Giovanni Manna. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Uè!

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG. Find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
11: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
10: A Brescia, Rezzato, Chiari.
12: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo. Prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Il Cremlino ha rigettato il piano di pace ucraino che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto a Mosca dall'omologo Lavrov. E la Russia oggi denuncia la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar. E le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Bruxelles intanto risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che è competenza degli Stati membri. Nella gara in corso per l'aggiudicazione dell'ex Ilva si è candidato anche un quarto grande operatore europeo che si aggiunge alla cordata italiana, l'indiana Jindal e il fondo americano Flex. Lo fa sapere il ministro delle imprese Urso, annunciando inoltre dal palco del meeting di Rimini il varo a fine ottobre di un decreto imprese con gli obiettivi della semplificazione dei processi autorizzativi per gli investimenti e dell'accelerazione su intelligenza artificiale e robotica. Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua auto nel Foggiano il 22 agosto. È il primo esito dell'autopsia svolta oggi. Ora bisogna attendere circa un mese per i risultati degli esami istologici. Tra le piste seguite dai carabinieri, quella del caporalato. Infine una notizia di tennis: derby azzurro al Winston-Salem, torneo ATP 250 in North Carolina che precede gli US Open, il cui tabellone principale inizia la prossima settimana. In campo dalle 20 per i 16esimi Mattia Bellucci e Luciano Dardari. Più tardi Lorenzo Sonego sfiderà il francese Mannarino. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Spot.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale, la formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28 a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo 30% di sconto, 3 articoli in saldo 40% di sconto, 4 articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
6: Sprint finale, ma solo da Sportland!
5: Offerta valida fino al 30 agosto!
7: Sportland, support your passion!
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Jackpot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Serradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Salita del volo con destino alla fine.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 19.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: massime così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
9: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dall'Iran, ma anche dalla Cina e da paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington, anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Continuano a muoversi però le diplomazie, colloqui definiti produttivi oggi tra Iran, Oman e Pakistan. Sul tavolo un piano per una riapertura graduale dello stretto di Hormuz. Lo abbiamo del tutto sminato, scrive intanto sui social il presidente americano. E arriva la rappresaglia del Canada dopo l'entrata in vigore dei nuovi dazi varati da Donald Trump. Il premier Carney ha annunciato a decorrere dall'8 settembre tariffe fino al 50% su 700 prodotti statunitensi per un valore stimato a circa 20 miliardi di dollari. Nel mirino, tra gli altri, acciaio e alluminio, e si profilano ulteriori inasprimenti a partire dal 1 gennaio. Il mercato degli energetici reagisce con quotazioni in calo dopo l'annuncio americano di nuove sanzioni contro l'Iran, e le borse vanno in lieve recupero su ambedue le sponde dell'Atlantico. Milano guadagna lo 0,34%, lo spread coi titoli tedeschi ripiega sugli 82 punti. Novità dalle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Cittadino, indagato uno dei quattro custodi in servizio la sera di Ferragosto, che avrebbe rilasciato versioni contraddittorie rispetto a quelle dei colleghi, e un suo collega ha ammesso di aver sentito l'allarme e averlo spento. Gli inquirenti cercano di capire se tra loro vi sia una talpa al servizio dei rapinatori. I quattro sono stati intanto posti in ferie e al momento trasferiti presso altre strutture dei beni culturali. È perfettamente riuscito l'intervento al quale si è sottoposta oggi Federica Brignone. Alla fuoriclasse azzurra dello sci sono state rimosse placche e viti che le erano stati applicati al ginocchio sinistro durante l'operazione dell'aprile 2025. Inizierà subito la fisioterapia e nel giro di qualche settimana potrà ricominciare l'attività fisica. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto.
3: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
6: Attenzione, prego, ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Sprint finale da Sportland!
8: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
7: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
8: Sprint finale, ma solo da Sportland!
7: Offerta valida fino al 30 agosto!
9: Sportland, support your passion!
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
11: Brescia 7 On The Rocks, l'aperitivo in musica.
12: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
3: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
4: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.
3: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
4: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Le crisi internazionali continuano a spingere i costi degli energetici, prezzi medi di benzina e diesel stabilmente oltre i 2 euro al litro e valori ancora più elevati in autostrada. Il vice premier Salvini conferma che domani, all'ultima scadenza dello sconto di 17 centesimi sul diesel, il Consiglio dei Ministri si riunirà per una nuova proroga. Intanto Bruxelles risponde all'Italia e agli altri 5 paesi che chiedevano una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche, ricordando che competenza degli stati membri. L'opposizione sollecita il governo in proposito, d'accordo lo stesso leader leghista, sentiamolo, e poi la pentastellata Ricciardi.
2: Domani sul tavolo del CDM c'è la proroga del taglio delle accise per alcuni giorni, fino a settembre, immagino, ma poi io vorrei fare qualcosa di più continuativo, di qualcosa di più sostanzioso, e quindi servono soldi. Quindi un contributo, questo è il mio punto di vista, delle banche e degli energetici ci dovrà essere.
3: Non si può affrontare un'emergenza come quella dei carburanti con proroghe ridicole. Sono anni che diciamo di tassare gli extra profitti dei colossi energetici. Giorgia Meloni, anziché tergiversare, si attivi per un nuovo PNRR europeo. Smetta di prendere in giro gli italiani.
1: Continua il fuoco incrociato russo-ucraino. Mosca denuncia oggi la morte di almeno 6 civili in raid ucraini sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Krasnodar e rigetta la proposta ucraina che prevederebbe la trasformazione del Donbass in zona economica libera e territorio russo. Un paese terzo non può occuparsene, obietta il portavoce Peskov. La guerra deve finire e la soluzione non può essere militare, ha detto il ministro degli esteri Vaticano Gallagher, ricevuto dall'omologo Lavrov. A Mosca presente anche il direttore della CIA Radcliffe. Dall'Iran ma anche dalla Cina e dai paesi arabi, coro di proteste e moniti di ritorsione dopo l'annuncio di Trump di nuove pesanti sanzioni contro Teheran, estese anche a chi ha rapporti economici con esso. Da Washington anche l'annuncio di una taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei vertici dei Pasdaran. Ora lo sport, l'Italia cala, il poker agli europei femminili di pallavolo. Dopo Croazia, Macedonia e Svezia, le azzurre battono 3-0 anche la Slovacchia. Il pass per gli ottavi già conquistato ha dato al CT Velasco l'occasione per far riposare alcune titolari. Al posto di Antropova, la schiacciatrice oggi è stata Stella Nervini.
4: Sono contenta, non è sicuramente facile sostituire una giocatrice come Kate, sta facendo un europeo incredibile. Vedere Kate oggettivamente giocare è un piacere, abbiamo la stessa età, ma comunque lei veramente penso sia una di quelle giocatrici che fa benissimo avere squadra, una stacanovista, e niente, sono contenta che alla fine abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo sempre avuto il controllo della partita, poi portato a casa questi 3 punti e adesso ce ne manca solo una per concludere la pool in bellezza, quindi speriamo bene.
1: E domani è la chiusura della prima fase contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Infine il tennis, agli US Open, mentre sono in corso le qualificazioni per il tabellone principale che scatta la prossima settimana, inizia oggi quello del doppio misto. La coppia azzurra Vavassori e Rani, detentrice del trofeo, è opposta stasera per gli ottavi ai russi Rublev e Andreeva. In campo anche Cobolli in coppia con l'elvetica Bencic contro il tedesco Zverev e l'americana Townsend. Sempre stasera al Winston Salem ATP 250 in North Carolina, derby azzurro tra Bellucci e Dardari. Più tardi Sonnico sfiderà il francese Manarino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.

0: Solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemio 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.
7: Oh.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al viaggio.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Hit Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
3: Sono le 11.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: go back to the ball girl one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Te.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer, i grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer,
1: un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time of clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
1: Hit the beat and take it to the

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile.